0: Hit Radio Ohr. Wir feiern die Klassiker.
1: Tu, quell'espressione malinconica e quel sorriso in più.